giù moliato, moliar una tropa e un orizzonte. Fai otro peiro, devagar,